se non fia vana la seme ch'io t'allego. Ulisse, Ulisse, Ulisse, il nostro rege, il tuo consorte.

sacresca, l'ardir, l'ardire sacresca, e pria che Ulisse arrivi, Telemaco vicino gli alla fine.

posto d'avrei, con povera sostanza e con bimbi goditi, andr veloci. Vedrai di quei feroci, fieri costumi,

forza non fu il tuo affetto, radolcista il tuo petto. Chi con un arco solo disconosciuto tiene a 100 morti il duolo, quel forte, quel robusto.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. That didn't

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.